0: Radio Colline.
1: Informe, che non sei dorme, sto mi hago plea.
0: Radio Colline, como a ti te gusta.